0: Buongiorno, siamo su Triple C, continuate ad ascoltare questo spettacolo. Have a good one.
1: Sister girl, you're listening to 8CCC 102.1 FM.